mi pavore ciava. Da cagnate della risciarete da stato, ci mette di terzo maggiore, ci mette di maggiore. Ma di se da rivisare le camere, non si è che quel mondo, è che la gemma, è che... Allora sono la sera, ci mette già mi andate, è che mi dia che vende la ciava, che la vis mettere, c'è per vedere, porca, c'è no, candila. Gardando la giunta, quando le andavi, ci ha tirato, non si era scappato, e si vive, ma era terra, Ve sen kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekerin yanına ve Ahmet ile terzi de hakimi. Şemre de arabi halukat dedi geldin. Şememi diye kapındıra ve çapındıra ile porkeşin.